0: ulteriore rispetto al teatro.
1: Poi che altro riprendere?
2: Ciao, sì, chi è? Perché altro riprendere?